0: tutto night. Passa la nita mia na tutto night. Aquí al club tonight. Passa la nita mia na tutto night.
1: Quedemos aquí al club
0: tonight.